Assieme a me lice, i milioni maschi, io bici un dagliam. Mrazze fennite, maschi un suavite, ne mestram. Ubici un parite, ubici un voinite, da si graia da poc. Iscam da si rob, iscam da si prost, ne priemam dievoc.